Ai, vai coti qui io mo telefonino, ma c'è il remmo. O chiamata il codico, il messaggio il codico. Io e tu, un capulamo, il toni codico. Mon chuku c'è rani.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.